E vai inscrivi, vai inscrivi che abadia di qua dia quando dia G4 a uo, G4, G4, G4 di e luna a che già domingo uo, già domingo non sta betti un partito di football, mi chiede per snanco non sa ainda Blue Wave ta con una candela romana, che dire e lo qualco non so hobe nan abinta hasi anto sa pa ami lo qualco ta come mi corazon hopi mesta ta con uni con e pueblo di Corsol sa con nos tour ta clapa nos op apoya e nos hobe nan anto sa e cose pa mi tun cosco. Mas cada vez me dispensei-me de visão, mas esta ducha.

0: cara quando sien sta però.
1: Picura son da blow rumano ti nada pa para. Nada pa para. Saki de blue wave. Quanta bo curva. Tip completo te.
0: Dai vai, dai bandiera, dai bandiera, bandiera, dai bandiera, mi wago.
1: Bo curva.
0: Dai bandiera, poi non sbagli io.
1: Ah, io ora bo vira.
0: Sbagli bandiera.